pari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.